0: andando verso la vittoria del Napoli. Lo ha offerto per tutta la vita.
1: Acute Alfa Radio e Gnao Tondegna.